0: dei Telex. Basilda. Basilda torna la prossima settimana qui su Ritmo 80. Basilda.
1: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Passi da una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: martire. Condivide il suo flight case su Ritmo 80.
1: Darling.

0: partire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, parti bene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto. Ritmo 80. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: radio ufficiale di Forever Young e noi siamo onorati di essere in questa categoria e di accompagnarvi questa mattinata. Come al solito, Marco Corona e... però dillo, perché sono sempre che faccio tutto io qua.
1: Arriva.
0: Cosa?
1: Chi quello che fa programma con te?
0: Quello è quello. È un po'.
1: Siamo qua.
0: Allora, l'unica cosa è che devo mettere sempre un po', perché non ci arriva il microfono, quindi forse deve
1: arrivare. Cusino. Ah, ragazzi, sono Marchino. Quello bello.
0: Che bella gang! Sarà lì che dirà: oh, ma che simpatici! Valeria. Sai che non avevo riconosciuto che era Marchino? Ma con chi cavolo stavo parlando, secondo voi?
1: Devi stare più calmo, sì.
0: No, nel senso, immaginavo la scena. No, che sì, magari uno dice: figurati se non avevo capito, vi ascolto tutte le mattine, ormai so che siete voi.
1: Mettiamo un disco. Uno, basta uno qualunque.
0: Ma io faccio una scena.
1: Uno qualunque. Io stavo... questo va benissimo.
0: No, ma io stavo.

0: Chino ha avuto successo la scorsa settimana, questo diciamo modo di entrare diverso nello studio di registrazione,
1: esatto.
0: Mentre vengono prodotti i successi che poi condividiamo in radio, che sentiamo.
1: Ho sentito la logopedista di Blanco l'altra settimana, che lo aiutava un attimo a cantare, ma chi ha veramente bisogno del logopedista è Madame.
0: Davvero?
1: È sempre lei che si è presa anche Madame.
0: Lei si è presa anche Madame. Però sono battaglie già perse in partenza.
1: Però ce la può fare.
0: Sentiamo, sentiamola.
1: La logopedista di Madame insieme a lei.
2: Ricordati, devi cantare, non vomitare, capito?
3: Capito?
2: Okay. Ancora questa storia, Blanco? Vai subito di là a finire di fare le rose con i piedi. Non è finita la punizione. Allora scandisci bene questa frase.
0: Vai.
2: Fatto un'altra canzone, mi ricorda chi sono. Vai!
3: Ho fatto un'altra canzone, mi ricorda.
2: Stop! Ma ne fai le canzoni, non ti fanno questo effetto, sei mio. Calma. Dai, voglio essere ottimista. Allora, scandisci bene questa frase. Sì, per sempre sarà che tu sei la mia voce. Mi raccomando, su voce. Vai!
0: Vai!
3: Per sempre sarà che tu sei la mia voce.
2: Gli portate la magna per piacere a questa, perché se vede che c'ha fame, me se magna la
3: mano di capi.
2: Scusate, madame, ti prego, concentrati. Devi funzionare, se no mi mandano da Mahmood. Scandisci bene questa frase. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma torna da me. Vai!
3: Fumo per sbarazzarmi di lei, ma torna da me.
2: Correte, portate io il mio chetasi, mi sa che mi ha vomitato sul microfono. Vuoi che voglia mangiarsi troppe parole, ma me le rivomiti quando canti. Scusa,
0: calma,
2: madame, una domanda, ma madame è il diminutivo di madame, è un motivo valido per non piatta a parolacce, vero?
3: Tu l'hai capito.
1: Stiamoci calmi, calma.
4: Good morning, Forever Young.

0: ritornati su Ritmo 80 in questa nuova veste per dirvi quali sono i segni fortunati della giornata. Devo alzare un po' il microfono, te lo sei abbassato
1: alla mia altezza. Esatto. Amici di Ritmo 80, questo è l'oroscopo. Ieri ho letto i soldi che mi sono rimasti dopo che ho pranzato al mare.
0: Quanto ti è rimasto?
1: Qualche spicci. Ho lanciato gli spicci sul tavolo ed è venuto fuori questo. Sono venuti fuori questi due segni.
0: Ok, 2 euro.
1: Capricorno. Vai. Allora, siete stati sicuramente meglio.
0: Sì.
1: Nella vostra marca a 90 gradi.
0: No.
1: Volendo. No. Non si sta male, dipende poi dalla situazione. Secondo segno,
0: qual è?
1: Ombrellone da piantare da nella piantare, spiaggia.
0: Perché
1: libera.
0: Adesso dimmi, scusa, abbiamo già, io non ci credevo che ci fosse il segno dell'ombrellone qualche giorno fa.
1: Esatto.
0: Ombrellone da piantare, esatto. Quello che arrivi con tutte le cose.
1: Con tutta la famiglia.
0: Esatto.
1: No? E la prima cosa da fare è piantare l'ombrellone. Che se dimentichi il coso per fare il buco, l'ombrellone te lo devi piantare.
0: No, però lì forse sta.
1: Esatto. Comunque.
0: Però ci vuole il volontario, no? Che sia.
1: Ci vuole uno che non è, che gli piace anche la vita.
0: No,
1: non andare a fare il bagno.
0: Ok, deve stare tutto stare il giorno. Pensa che vita. Cioè, mi sono dimenticato per fare il buco.
1: Chi offre un buco?
0: Va bene. Andiamo avanti. Cari amici nati sotto il segno dell'ombrellone da piantare.
1: Fatta, non vi si trova. L'abbiamo già fatto.
0: Ah, sì?
1: Ti ho già impiantato un ombrellone. È finita qua. Ci sentiamo domani.
0: In un occhio, forse.
2: Good morning, Forever Young. We'll be right back.

0: ragazzi,
1: ciao.
0: Come si dice oggi, mi dà la zappa sui piedi.
1: Perché?
0: Allora, lo sai cosa fanno due carabinieri con un cucchiaio sul cofano della macchina all'ingresso dell'autostrada?
1: No, non lo so.
0: Tic tac tic tac tic tac.
1: Cosa fanno?
0: Dicelo tu. Imboccano l'autostrada.
2: Basta, basta, bellissimo.
0: Ragazzi,
2: salutiamo tutti i carabinieri all'ascolto, scusate.
1: Scusateci. E poi lui è un carabiniere, cioè, quindi.
2: Perfetto.
1: Ma come va oggi?
3: Allora, la mia barzelletta di oggi è che tutta oggi è stata una barzelletta.
1: Oh.
3: Forse ha cominciato già da ieri a essere una barzelletta la mia vita, perché non è andata dritta a una. Non è successo niente di quello che doveva succedere.
1: E allora?
3: Successo invece l'esatto contrario. Mm. Più barzelletta di così, insomma.
1: Va bene.
3: Però ridiamoci sopra lo stesso, dai.
2: Brava.
3: Va bene.
2: Positiva, non gli date benissimo.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marco.

0: Chi è?
1: C'è qualcuno?
2: Sì, siamo noi.
3: Cioè, ma si potrebbe bussare in radio, scusa?
4: È un'ora che aspetto.
2: Torniamo tra poco per un'altra ora. Questa era la fine, questa è la fine della prima ora.
3: Sì,
2: prima ora, ora salutiamo.
3: Ora
2: è tutto chiaro, no?
3: Tra mezz'ora
2: a dopo.
3: Casino.
5: Sono le 7.

0: in the heat of the night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Allora, questo è un momento molto particolare.
1: Ferma tutto, sì, esatto, ben ritrovati, Martini con la K, Good Morning Forever Young, le solite cose.
0: Cosa la radio c'è? È ritmo 80.
1: Sì, già la parola ritmo non prevede quello che sta per arrivare.
0: Ma attenzione, perché per avere più ritmo bisogna innanzitutto un po' partire piano.
1: Carburare. E allora,
0: vi aiuta.
1: Quindi, un lento che vi serve per rigirarvi dall'altra parte se siete ancora a letto, per cominciare come un diesel ad accendere la giornata.
0: Va bene, abbiamo venduto
1: Mamma
0: bene.
1: Mamma mia, ragazzi, che fatica.
0: Che bravi che siamo.
1: Questo che cos'è?

0: Un sondaggio per te.
1: Allora, socio, scusa se utilizzo questo sottofondo, ma oggi l'argomento è hot.
2: Ah,
1: sì, perché
2: lascia però
1: Guido
3: il sondaggio, lo lancio io.
1: Vai.
3: Praticamente Laura Chiatti tempo fa diceva:
1: sì,
3: non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare la spia al polvere, a fare le faccende.
2: No,
3: diceva che praticamente gli si abbassava l'eros,
1: capito?
3: Anzi, che lo uccideva proprio. Quindi a questo punto, cosa uccide per voi l'eros?
1: Questa
3: è la grande domanda.
1: Sì,
3: il sondaggio di oggi.
1: Vai,
3: bella zì.
2: Allora, io volevo difendere Laura Chiatti, nel senso che Laura Chiatti lei non ha mai fatto queste cose, a casa sua c'è penso qualcuno che gliele faccia, quindi
1: certo,
2: lei non ha mai pulito, quindi non capisce che quando il marito dà una mano, dà una mano,
1: dà una mano.
2: Se lei avesse avuto la fatica, avesse fatto la fatica di lavare i piatti eccetera eccetera, se un uomo gli fa quel lavoro lì, ringrazierebbe, chiusa parentesi, va bene.
4: Secondo me quello che uccide l'eros è la scarpa ballerina.
2: Bravo,
4: non si può,
2: bravo,
4: veramente non, no.
1: No,
4: io abolirei le ballerine.
1: Anch'io,
4: da
1: subito.
5: Cosa mi uccide l'eros?
1: Sara.
5: Risvoltino a parte, la menopausa. Oh signore,
1: davvero?
5: Boia che l'ha inventata.
1: Senti, Sara, puoi chiedere a tuo marito?
5: Marco vuole sapere cos'è che ti fa calare l'eros.
6: Sei fuori?
5: Perché?
6: A me non mi cala mai.
2: No.
5: Purtroppo lo so.
1: Sei proprio attaccato.
7: Allora, Marco, cosa uccide l'eros? Quando bevi,
1: quando bevi
7: l'alcol, per me ti fa perdere un po' quell'attrattiva, quell'eros. In particolare se bevi il Ramazzotti.
8: Dopo questa battuta abbandono.
2: Anch'io l'eros. No.
9: Invece per me è il contrario proprio, avere vicino un uomo che fa una che non fa una beata massa, come mi è anche successo, che addirittura sono dovuta scendere io dalla macchina per montare le catene, perché manco quelle sapeva montare, veramente. Dai.
1: Cosa?
9: Cioè, una lampadina la vogliamo cambiare o no?
2: Allora,
9: viva Dio!
2: Lampadina ci arrivo! Le catene lascio la macchina lì.
1: Ci arrivo.
2: Piuttosto te.
1: Le catene è un incubo. Catene davvero? Vogliamo parlare? No, lasciamo stare. Grazie per i vostri contributi.
10: Good morning, Forever Young.
11: One ticket, please. Lord, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Sì, infatti, benvenuti su Ritmo 80. Ah, ce l'avete già, mi fa molto piacere. Siete con i Marchini con la K, ma adesso in compagnia della Zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la Zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la Zuppetta.
4: Conta di vita.
5: Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta.
6: Questa Zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di

0: succede oggi.
1: Il 3 agosto 2000 George W. Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Philadelphia.
2: Philadelphia?
3: Sì, tanto tanto.
2: Kaori, sei unica.
3: Philadelphia unico.
0: Le frasi del cinema.
4: Sono cose che capitano.
5: Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano.

0: Amare significa scavare uno spazio dentro di sé per accogliere l'altro.
1: Amore, fossi scultore ti scolpirei, fossi cantore ti canterei, fossi pittore ti dipingerei, ma sai, sono solo un trombettista.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: il momento con i Marchini con la K, Marco Corone Marchino, di scoprire quali sono le notizie.
1: Andiamo a Brescia.
0: Dov'è Brescia?
1: A Brescia è là.
0: È là,
1: lo sappiamo tutti.
0: Basta chiedere. Dov'è Brescia?
1: Troll.
0: Regione?
1: Beh, là. Allora, una donna è stata fermata. Un controllo normale.
0: Controllo di routine da parte dei poliziotti.
1: La patente. Era un foglio di carta firmato col sangue. Signora, non è valida.
0: E lei?
2: Ma dai.
1: E lei ha detto no.
0: No.
1: È validissima, perché io faccio parte di una di un gruppo di persone che non vuole essere governato. Non esiste la polizia, non esistono le leggi.
0: Ok, non esiste nulla.
1: Nulla.
0: Quindi
1: addirittura
0: sì.
1: Io posso anche guidare con quella patente lì.
0: Sì, quel fogliaccio.
1: Come un passo.
0: Sì.
1: Motoveicoli.
0: Autoveicoli, sì.
1: Navi aeree.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Ma non siamo solo noi di esauriti, perché ci trasferiamo in America, dove c'è Bill Money.
0: Okay.
1: Bill Money, che è un'esperta di relazioni amorose. E c'è un tipo che gli ha scritto.
0: Attenzione, fate attenzione, perché io e Marchini un po' ci siamo persi. Vediamo se ci arrivate anche voi.
1: Mia moglie ha tradito il suo ex con me. Dice lui.
0: Sì.
1: E ora sono io ad avere le corna. Lei è stufa della routine, ma non vuole lasciarmi.
0: Sì.
1: Che devo fare?
0: La domanda l'ha fatta lei.
1: E lei ha risposto?
4: Non ho mica capito niente.
0: Esatto.
5: Good morning, Forever Young.

0: socio, chiudiamo la nostra seconda ora insieme. Vola il tempo qui su Ritmo 80. Ne abbiamo al...
1: Vola.
0: No, ma non era quello. Okay. Vola il tempo qui in vostra compagnia.
1: Che bello.
0: Eh sì.
1: Possiamo mettere dopo questa?
0: Chiediamo adesso al programmatore musicale. A tra poco.
2: Sono le 8:01.

0: Culture Club, It's a Miracle, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
2: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie non Lombardi di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
3: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
3: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al 2º posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: ritorna qui su Rip 80 nella radio ufficiale dei Forever Young. Chissà oggi la nostra Franci dove sarà.
1: Ah, è in giro per il mondo.
0: Sta girando
1: periodo.
0: Il mondo.
2: Vai. Cin, cin, cin. Cin, cin, cin. Cin, cin. Ciao Marchini.
3: Ciao. Ciao.
2: Direttamente da Shanghai arriva la frase motivazionale.
0: Sentiamo.
2: Lavori 8 ore al giorno per viverne male 4. Ciao Marchini.
0: Ciao,
2: cin, cin, cin. Ciao Marchini.
0: Ha bevuto qua.
1: Otto ne do, 8 ore dormi, 8 lavori, quello e l'altro è un macello.
0: Benissimo.
1: Vabbè, bene, allegria.
0: Allegria.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: lo sapete tutti.
1: Cosa?
0: Amici, si parla di questo bonus matrimonio.
1: Oh, wow.
0: Si farà, non si farà, il governo ha deciso. Cioè, praticamente,
1: spiega,
0: la facciamo breve.
1: Facciamo breve.
0: Per incentivare il matrimonio.
1: Cos'era? Era voluto.
0: No, è proprio che sto male io, capito? Fatti i cazzi tuoi, ok? Sto male? Posso stare male?
1: Certo, sì, sì.
0: Okay.
1: No, è perché pensavo fosse un caricare un po' sul
0: allora.
1: No, possiamo andare avanti.
2: Sempre fornito, però.
0: Però. Allora. Bonus matrimonio.
1: Oh,
0: così 20.000 euro.
1: Sì, 20.000, così, sull'unghia.
0: Sull'unghia, se ti sposi.
1: Se ti sposi.
0: Non da solo, però.
1: No.
0: Con un divano. No. Se ti sposi. Se
1: un incentivo.
0: Un incentivo per.
1: Che senso?
0: Spiega. Cioè, un incentivo per le giovani coppie a sposarsi.
3: Adesso ho capito.
0: Ah, mettere su casa. Ti do 20.000 euro, te ti sposi.
1: Okay. Allora cosa dire? Come commentare?
0: Io sono.
1: Sei?
0: Così, un po' titubante.
1: Perché? Scusa, spiega perché. Cioè, in teoria dovrebbe essere una bella notizia, perché noi di solito non è che diamo sempre buone notizie.
0: Sì, caso... sì, potrebbe essere una bella notizia, ma io sarebbe bellissima se ci fosse anche il bonus per i testimoni di nozze.
1: Vedo,
0: ma che è uno là. Cioè, non è che tutti i matrimoni i testimoni? Cioè, uno fa il testimone, guarda che è una bega.
1: Quindi...
0: 10.000 euro così.
1: Così.
0: Perché sei testimone, devi comprare il vestito nuovo e fare.
1: È vero.
0: Ma soprattutto.
1: Vai.
0: Ci vorrebbe.
1: Cosa?
0: Il bonus invitati.
1: È vero.
0: No? Perché arrivati a una certa, io preferisco trovare, lo ribadisco, una multa che un invito di matrimonio. No?
4: Non ci siamo.
0: Allora.
1: Sì.
0: Fatevi cioè non mi invitate,
1: okay.
0: Non voglio sapere.
1: Quindi c'è
0: niente.
1: Tu, scusami un attimo, hai usato la radio per lanciare questo messaggio?
0: Sì,
1: cioè, come si
0: Alessandro, cioè, scusa, no, adesso lo faccio.
1: Quindi vai,
0: Alessandro e Ilaria,
1: esatto.
0: Vi state per sposare, io lo so,
1: io lo so.
0: Invitiamo

0: un appuntamento solo di questo.
1: Va bene.
0: Non veniamo ai vostri matrimoni.
1: Ok, però Ilaria, se vuoi venirmi a trovare. Ciao, mettiamo un disco.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900.

0: amici, su Ritmo 80 siamo arrivati al termine di questo percorso. Noi vi abbiamo donato il nostro tempo. Voi cosa avete fatto?
1: Ma che cazzo?
0: No. Voi cosa avete donato?
2: Bella zì!
0: Ciao!
2: Io la tartaruga so anni che l'ho donata al WWF.
0: Okay.
2: Bella zì!
0: Ma non in questo senso!
3: Abbiamo degli ascoltatori bellissimi.
0: Davvero!
3: E speriamo di ritrovare tutti quanti.
0: Forse in un'altra radio.
3: No, domattina alle 6.
4: C'è qualcuno?
3: Forse
0: alle 6 ci sarà qualcuno. Ciao ragazzi!
4: Ciaissimo,
3: martinissimi! Basta! Good morning, good morning!
5: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985 Sandra, in the hit.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettrocita. Rit Parade.

0: Mix Clock hai ascoltato Survivor, Eye of the Tiger e Enzo Avitabile, Soul Express.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal dopo il rinvio a causa piogge di ieri. Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Agosto 1984, tre meravigliose canzoni fanno parte della nostra Rave Parade, che in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Ma prima di ogni cosa, un saluto a tutti quanti voi dell'Elle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata da Gary Lowe, uno dei più grandi successi degli anni 80. Si chiama La Colegiala.
2: Poi te visto,

meravigliose serate passate in discoteca a ballare con il ritmo di Gary Lowe. Era la collegiale al numero 3 della Rhythm Parade del mese di agosto del 1984. In seconda posizione salutiamo Holly Johnson e i suoi Frankie Goes to Hollywood. È il momento di ballare sulle note di

pietre miliari del sound anni 80. Era Relax per Frankie Goes to Hollywood, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1984, qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Ma a questo punto siamo pronti a ballare con Raff, e lui il campione della Hit Parade, con la fantastica Self Control.

0: terzetto delle canzoni in lizza per la numero uno, piazzandosi al vertice della nostra Hit Parade. Il nostro appuntamento termina così, ma ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. E se volete anche in podcast, sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ci ribecchiamo qui, alla prossima, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Righeira, l'estate sta finendo.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla con sale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto ha costato la vita un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma adesso arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lidia.
6: Gran bella giornata per cantare col cuore. Gran bella giornata.

0: i cecchi?
1: Se mi era rimasto un vaffanculo così tu da
2: cazzo buono del fustone
3: potrai vincere 1 milione.
4: Viva Rossa Indagiana
5: e la banana.

0: accadde oggi.
1: Il 3 agosto 2000 George W. Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Philadelphia.
2: Philadelphia?
3: Sì, tanto tanto.
4: Kaori, sei unica.
3: Philadelphia unico.
0: Le frasi del cinema.
5: Sono cose che capitano.
6: Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano.

0: messaggio.
1: Amare significa scavare uno spazio dentro di sé per accogliere l'altro.
2: Amore, fossi scultore ti scolpirei, fossi cantore ti canterei, fossi pittore ti dipingerei, ma sai, sono solo un trombettista.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Allora, la pattuglia di carabinieri interviene sul luogo di un efferato omicidio. Insomma, arrivano sul posto, trovano una strage, chiamano subito un centrale, risponde il maresciallo, fa: bene, com'è la situazione là? Allora il carabinieri fa: niente, siamo arrivati sul posto e la moglie ha ucciso il marito, gli ha dato 12 coltellate, gli ha sparato due volte, gli ha tagliato la testa e gli ha dato fuoco. Allora uno fa: madonna, una cosa assurda, ma la motivazione? La moglie ha detto che il marito è entrato in cucina mentre lei lavava per terra. Madonna, questa è una pazza totale. Vabbè, ma l'avete arrestata? Ancora no. E che stanno aspettando? Stanno aspettando di asciugare il pavimento.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: disco di ora. Elettra Lamborghini. Non succederà più. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: massimo 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ma sì, che si riparte anche questa volta con 80 gradi. Programma qui su Ritmo 80 che vai celebrare insieme a noi praticamente le canzoni di tutte le estati. Si inizia

quante canzoni riusciamo a mettere in ogni appuntamento di 80 gradi? Tantissime. L'energia continua con una delle hit dance più, come dire, influenti di sempre. Sto parlando di Technotronic, questa è Pa Pa

dottor Alban, che secondo me avrà il suo ufficio, ce l'ha, il riceve il martedì dalle 16 alle 19, dottor Alban, e con It's My Life, questo pezzo, concludiamo l'appuntamento di 80 gradi, ci ritroviamo alla prossima, un abbraccio, un saluto, ciao da Marco Greco, ciao!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: Luftballons e Vasco Rossi. Giocala!
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock.
2: E adesso le news regionali. Unire 29 borghi dell'Appennino pugliese attraverso una rete ecologica senza precedenti. È questa la sfida lanciata dal nuovo circolo Legambiente dei Monti Dauni, nella provincia di Foggia, che ha annunciato il suo primo grande progetto per il territorio, realizzare il ciclo cammino più esteso del Mezzogiorno. Si tratta di un'infrastruttura verde che attraverserà oltre 1900 km quadrati di superficie, abbracciando 3000 ettari di foreste e sfiorando bellezze naturalistiche del territorio. L'obiettivo di questo progetto è trasformare il polmone verde della Puglia in una meta d'eccellenza per il turismo lento e sostenibile. Restiamo in Puglia, dove la regione continua la sfida per un litorale accessibile, sicuro e rigorosamente gratuito. Il presidente della regione, Antonio De Caro, ha fatto tappa a Calasusca, nel territorio di Monopoli, per presentare i primi risultati della strategia Mare Democratico, un piano strutturale che ha già finanziato ben 56 comuni costieri, dal Gargano al Salento, con l'obiettivo di riqualificare i tratti di costa a libero accesso. La filosofia della giunta regionale è netta: garantire che le spiagge pubbliche restino gratuite e a disposizione di tutti, dotandole però dei servizi essenziali per renderle fruibili, moderne e pronte ad accogliere cittadini e turisti senza barriere. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
1: Mastercheck.
0: Mastercheck 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Mastercheck 90 su Ritmo 80, appuntamentone nel quale dedicheremo la nostra attenzione alla musica 90, anche questa volta un sacco di bella roba. Cominciamo subitissimo senza indugiare in alcuna forma. Cominciamo subito con Duke e So In Love With You dal 96.

0: urlata compiaciuta.
1: Niente.
0: Abbiamo chiuso con Disco Blu. Per cominciare abbiamo ascoltato Duke con So In Love With You. E per la seconda, e come se
2: da capo,
0: e in quanto a seconda traccia abbiamo messo KMC featuring Danny, Somebody To Touch Me. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra fanpage, che è MasterCheck90, per un po' di info sul nostro tour dating. CeccoCorvasce77@gmail.com. Grazie a tutti da Cecco Corvasce e da Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate sul ritmo 80. Forever Young, forever. Colmo di saliva
3: che scendeva,
0: che scendeva, brutta.
4: MasterCheck 90, MasterCheck con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: We will be back.
4: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1987

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 13:59. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Ballatissimi, siete sul ritmo 80 e parte l'appuntamento da ballare di ogni pomeriggio e inizia anche oggi.
2: I Ballatissimi.
1: Con Sabino Pastore che poi sarei io, con Davide Ferrarini che poi è lui, non ci vedete, voglio dire per me non, per Ferrarini forse è molto meglio che non lo vediate perché purtroppo io lo devo guardare tutti i giorni e non è un bello spettacolo. Il primo di oggi è di Miranda, si chiama Vamos.

che state ascoltando con questa voce così sottile, quasi infantile, è Kim Lucas e il disco ovviamente è questa All I Really Want che abbiamo ascoltato nel pomeriggio di Ritmo 80. Tutto bene da quella parte? Io suppongo di spero di sì, come tutto bene dalla parte di Ferrarini che è pronto per mandare il prossimo. E di Silvia Coleman, si chiama All Around the World.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Lo so che adesso mi farò qualche nemico, però dite quello che volete. Abbiamo ballato dischi in italiano, principalmente abbiamo ballato dischi cantati in inglese, ma quelli cantati in francese funzionano fino a un certo punto, dite. Non lo so, secondo me non è una lingua precisa fatta per certe cose, però troppo elegante forse, non lo so. Ingrid

65, poi inizi con fare progetti di questo tipo e magari finisci a fare la sigla di Sanremo, ma in ogni caso il progetto AFL 65 funzionò in quel periodo e questa era Move Your Body, che abbiamo riascoltato ovviamente con piacere oggi nel pomeriggio di Ritmo 80.

0: Ci deve essere qualcosa di genetico nell'essere umano che lo spinge a ballare in gruppo. Avete presente, no? Non so se vi è mai capitato di entrare in un luogo in cui c'è una festa frequentata da gente un po' più anziana, no? Normalmente qualsiasi cosa tu gli fai ascoltare la ballano ugualmente facendo l'alligalli. Non so se ricordate questi balli anni 60. Per Wakefield capitò la stessa cosa, era all'inizio degli anni 90, eppure tutti quanti, ventenni, quindicenni e trentenni, ballavano in gruppo questa Saturday Night facendo i soliti gesti, cioè la manina che girava, il ditino in aria, cose di questo tipo. E devo dire che non era neanche male, che è durato 4 mesi, poi è finita fortunatamente, però era divertente. Wakefield, Saturday Night, ora Gala, Everyone is Inside.
1: Excuse me, we are two, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the leash. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

Tucker, questo disco che è un attimo, come posso dire, assillante, perché sto Beautiful Beautiful che continua per tutto il disco praticamente, alla fine odi i coristi che non hanno colpo ovviamente, sono lì, gli hanno fatto cantare sta roba e quindi via. Il disco è molto bello comunque, già dall'inizio, no? Quando parte con la vocina che fa Deep Inside, anche lì molto martellante. Ora FBI Project, questo è il pomeriggio di Ritmo 80, il brano è Feel It.

Prova a stare fermo. Su Ritmo 80 i ballatissimi.

0: L'appuntamento di oggi vi abbiamo portato indietro fino al 1990, quando tutti eravamo molto più giovani e quando ballavamo roba tipo questa che avete appena ascoltato. Il disco è di 49ers, produzione completamente italiana, si chiama ovviamente Touch Me, e con questo noi vi salutiamo. L'appuntamento per domani alle 14, sempre con me che sono Sabino Pastore, con Davide Ferrarini che è dall'altra parte, e con la musica che ormai immagino conosciate. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Dal 1986, Via Verdi, Diamond. Dal 1986, Cutting Crew, I Just Died in Your

sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Lip Sync, How Long? Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1987, George Michael, Fate.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: ascoltato Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero e Patti LaBelle, Lady Marmalade.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola, al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari.
2: E adesso le news regionali. Stagnazione delle assunzioni, contrazione dei contratti stabili e ricorso sempre più spinto alla flessibilità. È la fotografia scattata dall'IRES CGL Marche sui dati dell'osservatorio INPS relativi al primo trimestre 2026. Tra gennaio e marzo le aziende marchigiane hanno registrato poco più di 48.000 ingaggi, un dato sostanzialmente identico allo stesso periodo dello scorso anno. L'unica tipologia contrattuale in netta espansione è quella del lavoro intermittente, mentre calano gli ingaggi a tempo indeterminato. Il sindacato regionale lancia l'allarme e accusa le politiche regionali di non offrire incentivi reali alla stabilizzazione dei lavoratori in un momento di forte incertezza economica. Restiamo nelle Marche, dove è in arrivo un nuovo e consistente piano di interventi per mettere in sicurezza gli istituti scolastici e le strutture strategiche del territorio. Dopo il vertice svoltosi a Cagli tra il commissario straordinario alla ricostruzione e il presidente della provincia di Pesaro Urbino, è stata annunciata l'inclusione di 8 opere chiave collegate ai danni del terremoto del 2022. Tra scuole superiori di Fano, Pesaro e Urbino, oltre a siti istituzionali, l'amministrazione provinciale dovrà definire i documenti di indirizzo progettuale entro la fine dell'anno per sbloccare le risorse di un piano complessivo stimato in circa 50 milioni di euro tra interventi pubblici e privati. Da Francesco Del Vento, Lina lo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché è impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: I brani del mese di agosto del 1988 sono i protagonisti assoluti della nostra Hit Parade, che come sempre sta per cominciare quest'oggi in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dall'elettrocita. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, è occupata dal DJ Africa Bambaataa. Il motivo è quello che si chiama Reckless.

Mamma mia quanta energia in questa canzone di Africa Bambaataa. Era quindi Reckless di Africa Bambaataa ad aprire il novero delle canzoni presenti all'interno della nostra classifica, piazzandosi al numero 3 della Rave Parade. Rave Parade che vede in seconda posizione Eddie Grant, un'altra canzone tutta da ballare, si intitola Gimme Hope Johanna.

0: uno dei sovrani indiscussi del suono reggae era Eddie Grant, strizzando l'occhio alla musica dance, si piazza alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con Gimme Hope Johanna. Siamo pronti a questo punto a presentare la canzone più forte della nostra Hit Parade, e al vertice della classifica del mese di agosto del 1988 si piazza Lorenzo Cherubini in arte giovanotti con la sua Gimme Five.
1: Rock and roll, then you roll a rock, then you got to do it because

0: sbaragliare la concorrenza e a piazzarsi al vertice della Rhythm Parade del mese di agosto del 1988. Noi abbiamo concluso, torniamo ogni giorno su Rhythm 80 alla radio dei Forever Young per presentarvi 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, ciao!
1: Rhythm Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Rhythm 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Rhythm 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1985.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: datura, datura, datura.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Riparte 80 gradi e attenzione, pronti a partire con tanta musica che ha fatto la storia della musica di tutte le estati, no? Quindi io sono pronto al microfono, ciao, mi presento, sono Marco Greco e questa è la canzone che inizia a, come dire, aprire le danze in qualche modo. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
0: 80 gradi.

0: Days, Up and Down. Che estate era quella del 98, lo so. Musica spensierata, decisamente. Le raccogliamo in una playlist unica che si chiama 80 gradi, che puoi ritrovare anche su ritmo80.it. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dal 1980. Visage, Fade to Grey. Dal 1980, Sister Sledge, All American Girls. We're all American girls, and we love the life that we lead. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: hai ascoltato Robin Gibb, Juliet e Umberto Tozzi, Gloria.
1: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Ghila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Matias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ritmo 80, la ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1988, The Adventures.

0: dal 1983, Wan Chang, Dance All Day.
1: Dance All Day Long.
0: Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ray Parker Jr., Ghostbusters e Mattia Bazzar. Noi.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: MasterCheck 90.
3: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
5: MasterCheck.

0: ready? Daniel's here. Coming in mix. Cecco Curvasce e Daniel's Jack presentano
1: Master Jack.
0: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance. Pronti per

Sì, che secondo me è inglese, ma anche un po' siciliano, ma io l'avevo letto da qualche parte, ma poi l'hanno cancellato. O forse l'ho inventato io, cosa un po' più plausibile, va bene. Cominciamo con Tony DiBart

0: Era Tony di Burton, duet dal 94 in questo Masterchef 90 e...
1: No.
0: E adesso arriva JD con Plastic Dreams dal 90... E adesso arriva JD con Plastic Dreams dal 92, uno di quei pezzi, seppur non parlati, molto molto suonati, nonostante non fossero parlati. Una vera panacea per i vocalist che ci cantavano sopra, parlavano, rappavano, anche io, bravo cecco, forza mandala, dai JD.

0: È andata anche questa bellissima puntatona che abbiamo chiuso con Armand van Helden, con You Don't Know Me nel 99 disco, che come più volte detto è un po' un inno alla promiscuità, alla libertà sessuale. Tu non... Sì. Non fare quella faccia attonita con LED.
1: LEDonita.
0: Vieni qua che ti sparo. Vieni che ti sparo. Armand van Helden con You Don't Know Me nel 99. Abbiamo ascoltato per cominciare Tony Di Bar con Duet dal 94. Poi dopo JD con Plastic Dreams, puntata piuttosto raffinata, che ha insomma rappresentato in questa short tre pezzi di cultura anni 90, molto più cool che tu, ma cultura. Grazie a tutti da Cecco. Per chiudere vi do insomma appuntamento alla prossima, ma soprattutto vi ricordo di andare anche sulla nostra fanpage Masterchef 90, di andare anche sulla pagina di Dennis Jack, chiedeteci info circa il nostro tour. Vi ricordo la mail per il booking: ceccocorvasce77@gmail.com. grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack, saluta. Come? Sembri Chewbacca di Guerre Stellari, vabbè.
2: Ciao!
0: Rimetti la maschera?
3: Masterchef 90. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini occidentali, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista

0: resta rimarrà però il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Diffusamente si raggiungeranno i 35-36 gradi, anche oltre però nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1982, mixati da Beppe Martire. Si comincia con Vasco Rossi.

con Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1982. C'è un 45 giri davvero straordinario, strasuonato nei jukebox. Si chiama Do You Really Want to Hurt Me? I Culture Club.

0: cartello particolare che io sottoscrivo, perché è un simbolo: musica e vita, eccolo là. Grazie per la bella frase. Grazie.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1982, suonata da Peppe Martire.

e sono pronti sul nostro palco con un altro grande successo dell'estate del 1982, ladies and gentlemen, the Alan Parsons Project!

0: attrezzati, preparati, pronti? Voi non lo sapete, ma io tutto l'anno parlo di voi. Perché? Ve lo dico subito. Perché quando mi chiedono qual è il momento più bello della mia vita di presentatore, non posso citare che l'Arena di Verona, per cui vi voglio ringraziare ancora una volta. Grazie.
1: Grazie. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.

0: canzone. Sì, potrebbe essere anche la notte degli Oscar.
1: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1980.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Spialle.
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Su Ritmo 80 si riparte con il Festival Mar e tutti i successi dell'estate del 1982. Sul palco con Don't Go, Yazoo!

0: Questa sera parlo con quelli che ci hanno detto che facciamo troppa musica straniera. Potevamo stupirvi facendo altre cose che non posso dirvi da ridere. Però questa sera esageriamo con la musica italiana.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del

qui al Festival Mar di Ritmo 80 e si continua con un altro di 45 giri ai primi posti della Hit Parade dell'estate del 1982 con Da Da Da Trio.

0: Ragazzi, questo è il di più.
1: Il Festival Mardi, ritmo 80, continua senza sosta. E tra i più gettonati dell'estate del 1982 non potevano mancare loro, con Rio, i Duran Duran.

0: Che atmosfera, Miguel Bosé! Miguel Bosé, grazie. Bene. Con la tua voce profonda.
1: Grazie a voi tutti quanti, buonasera, ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Grande Miguel protagonista! E dai, io, Miguel! Ciao, ciao, Miguel Bosé!
2: Vieni al Festival Mar con...

vincitore. È il più ballato dell'estate del 1982. In realtà anche in discoteca è il più ballato come lento. Con Paradise for Decades.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco. Plays again soon. Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentito.
3: Ora non esistevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: in pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nei weekend alle 20
2: in versione extended full show. Master Jack 90.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.